0: piace dance.
1: Wow. Fabrizio Inti, the music selector.

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Icaro.
1: This ain't no disco.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere. Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
4: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Icaro, novità.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
3: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
4: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali. Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
3: Per noi in realtà la fragola non è solo un frutto, è un simbolo di grazia, di bellezza, di eleganza e nella sua forma delicata e nel suo colore intenso si riflettono proprio i tratti che richiamano l'universo femminile. Da questa suggestione proprio nasce l'idea di dare alle nostre varietà dei nomi di donne, nomi morbidi, avvolgenti, capaci di raccontare una storia ancora prima dell'assaggio.
4: Agrinet Fortec, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: La voce avvolgente di Nicola Tufaro, ricercatore di Nova Siri Genetics a Policoro, ci accompagna alla scoperta di una curiosità. Perché le fragole portano spesso nomi di donna? E in questo viaggio parleremo proprio di lei, la regina della primavera, rossa e carnosa, profumata e, a tratti, croccante. Per raccontarne la storia e le sue caratteristiche siamo proprio in Basilicata, una terra che nel 2025 ha ottenuto il riconoscimento IGP per la fragola della Basilicata, consacrando un'eccellenza agricola sempre più apprezzata in Italia e all'estero. E perché la fragola abbia trovato in questa regione del sud la sua culla ideale, soprattutto tra Scanzano Ionico e Policoro, ce lo racconta Antonio Rubolino, coordinatore di Apofruit Italia, una delle più importanti cooperative ortofrutticole del paese. Nata in Romagna e oggi presente in diverse regioni italiane, Apofruit ha fatto del Metapontino uno dei suoi poli strategici, con uno stabilimento che lavora tutto l'anno e che rappresenta un punto di riferimento per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione della frutta e dell'ortofrutta del territorio. Qui, affacciati sul Mar Ionio, scopriremo perché la fragola è diventata uno dei simboli agricoli più rappresentativi della Basilicata.
6: La fragola è uno dei prodotti più importanti della nostra regione perché coltiviamo circa 1200 ettari di fragole. Qui la fragola, i primi impianti sono arrivati negli anni 60, però poi la commercializzazione ed è iniziata insomma ad arrivare in maniera importante alla fine degli anni 70. Oggi possiamo dire con orgoglio, con il riconoscimento insomma che abbiamo avuto dell'IGP, insomma, quindi un valore

0: valore aggiunto importante. Teniamo un prodotto che a livello organolettico è eccezionale. Il microclima di questo territorio, come si può vedere, insomma, che è favoloso, permette a questo prodotto di avere dei requisiti a livello di sapore, di bellezza, di colore, che sono unici. In Basilicata, insomma, è riconosciuta la varietà principe che è stata negli anni addietro, è la Sabrosa, più conosciuta col marchio Cantong, ma da 5-6 anni a questa parte è stata affiancata da altre varietà altrettante buone da mangiare, come Rossetta, come Inspire. È una new entry che ci sta dando delle grosse soddisfazioni, grande soddisfazione, è l'Ellison.
1: Nel nostro viaggio, nel pieno della raccolta delle fragole, che in Basilicata si svolge dall'inizio dell'anno fino alla fine di maggio, incontriamo uno dei tanti soci di Appofruit. È Natale Federico, agricoltore che coltiva diversi ettari di fragole con varietà differenti. Con lui scopriremo tutti i segreti della celebre Candonga, la fragola che più di ogni altra ha contribuito a rendere il Metapontino un punto di riferimento per la fragolicoltura italiana, ma che oggi va affiancata anche da altre varietà per mettersi al sicuro da raccolti non sempre buoni.
2: È una fragola molto profumata, dolce, croccante, e poi una volta che è stata messa sui mercati abbiamo visto che il cliente finale, il consumatore, che è alla fine quello che dà il voto, ne è andato gli 8, ed ecco perché poi alla fine abbiamo puntato su questo tipo di produzione, anche perché, diciamo, noi ci troviamo qui sulla nostra fascia metapontina in un microclima unico che abbraccia praticamente la brezza marina e i venti del nostro Appennino Lucano, ed è arrivata ad avere delle caratteristiche che non ha avuto in nessun altro areale. Il problema, come tutte le cose, poi dopo anche lei sta piano piano arrivando a fine ciclo, perché comunque la stiamo coltivando ormai da 15-20 anni, e quindi adesso stiamo, ecco, sperimentando delle nuove varietà. Nel caso della mia azienda adesso abbiamo 10 ettari a, diciamo così, in fragolicoltura, e abbiamo un 70% per il momento di Candonga, però già l'altro 30% stiamo sperimentando altre varietà come Rossetta, come l'Inspire, proprio per cercare di dare, insomma, una continuità a questo tipo di produzione di qualità.
3: Agrinet for Tech.
1: Candonga, Inspire, Rossetta ed Ellison sono alcune delle varietà di fragole coltivate in Basilicata e non solo. Ma perché è così importante la ricerca e lo sviluppo di nuove varietà? Ce lo spiega Antonio Rubolino.
0: La ricerca verso nuove varietà è sempre importante, quindi si va sempre a cercare, insomma, frutti che abbiano dei requisiti sempre più interessanti sia per il consumatore, quindi a livello organolettico, ma sia per quanto riguarda, insomma, il post raccolto, quindi trovare delle varietà che ci permettono di gestirle non in 2-3 giorni, ma se teniamo varietà che possiamo venderle nel giro di 7-8-10 giorni è l'ottimo. La ricerca, oltre a selezionare delle varietà buone da mangiare, belle da vedere, deve ricercare fragole, piantine molto rustiche che ci permettono di avere meno problemi nella coltivazione. In modo particolare, perché qui facciamo fragole dagli anni 60, quindi i terreni sono stanchi, se non metti a dimora delle piantine rustiche si ha il rischio di tanta moria e quindi di non produttività, di non produzione dell'impianto.
1: La ricerca è anche una risposta alle difficoltà dell'agricoltura moderna, dove persino la coltivazione delle fragole è oggi messa a dura prova da diversi fattori. Ce lo racconta bene un altro socio di Appofruit, Giuseppe Stasi.
4: Coltivare fragole è abbastanza impegnativo, oneroso e difficile, però ci stiamo mettendo il massimo, ci stiamo anche migliorando professionalmente con le nostre competenze per raggiungere risultati sempre più importanti. Naturalmente le difficoltà che riscontriamo nel nostro lavoro, nella coltivazione delle fragole, in ultimo è il cambiamento climatico. Purtroppo assistiamo sempre più frequentemente a caldi eccessivi, momenti di siccità oppure delle piogge abbondanti che in tutti i modi vanno a determinare le difficoltà nella qualità, nella quantità della nostra produzione. Naturalmente noi cerchiamo di produrre sempre in modo più rispettoso verso l'ambiente, a tutela del consumatore. Per questo stiamo andando verso sempre più verso un'agricoltura quasi biologica,
5: Nelle nostre produzioni utilizziamo anche gli insetti utili proprio per abbattere l'utilizzo dei fitofarmaci e dei residui appunto nel prodotto della fragola. Questo in tutti i modi c'è un aumento dei costi di produzione, c'è anche molte volte una riduzione di quantità, perché molto prodotto magari si può perdere perché non si riescono a combattere le avversità attraverso appunto non utilizzando i fitofarmaci, però noi in tutti i modi siamo lo stesso contenti così di produrre in questo modo, perché vogliamo offrire sempre un prodotto più sostenibile per l'ambiente, ma in modo particolare per i consumatori.
3: Agrinet Fortec, storie di sostenibilità.
1: La fragolicoltura è sostenuta dalla politica agricola comune europea e dalle misure nazionali come parte di un sistema più ampio che valorizza innovazione, sostenibilità e competitività delle imprese agricole nel settore frutticolo. È attraverso i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle cooperative come Apofruit che arrivano gli investimenti in ricerca varietale, tecnologie in campo, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento della qualità. A questo si aggiungono i fondi dei programmi di sviluppo rurale e gli strumenti per la gestione del rischio, fondamentali in un settore sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico. A fianco di tutto ciò, come sottolinea Natale, ci deve essere naturalmente l'impegno dell'agricoltore.
2: L'Unione Europea fa anche la sua parte, però effettivamente bisogna lavorare in un determinato modo. Bisogna avere innanzitutto un rispetto pieno dell'ambiente, il rispetto delle persone che lavorano. Quando un'azienda ha questo tipo di caratteristiche qua, e soprattutto nel nostro caso che apparteniamo ad una OP, che è Apofruit, ci vengono dati poi dopo degli aiuti, delle percentuali, insomma, su alcune lavorazioni come la sfogliatura. Noi, come discorso produttivo, per quanto riguarda le spese, insomma, sono degli investimenti importanti, perché parliamo di cifre su un ettaro, effettivamente andiamo ad investire, escluse le strutture, intorno agli 80.000 euro annui.
1: I benefici di far parte di una struttura come Apofruit non sono legati soltanto agli aspetti economici, ma anche all'ingresso in una rete che mette a disposizione tecnici e agronomi qualificati, capaci di supportare le aziende in ogni fase della produzione. È anche questo senso di appartenenza a una grande cooperativa a fare la differenza, come ci spiega bene Antonio, proprio accanto alle cassette appena arrivate in magazzino e pronte per essere spedite verso i principali mercati del Nord Italia.
0: Fare parte di un gruppo importante e grande come Apofruit ti dà una serie di garanzie. Ti dà le garanzie di avere sempre le varietà migliori, perché Apofruit, insomma, da parte degli enti di ricerca, insomma, è una cooperativa che muove grandi numeri, quindi c'è interesse, che ci promuovono sempre innovazione. Noi di questo ne facciamo parte con più partner, non solo con la fragola, ma con il kiwi, con le mele, con l'uva, insomma. Quindi avere delle varietà in esclusiva è fondamentale, perché aggredire il mercato con delle varietà valide è quello che vogliamo e quello che facciamo tutti i giorni. Noi con la fragola non teniamo il tecnico della fragola, ma teniamo un pool di tecnici, perché avendo delle superfici importanti ci permettono di tenere più tecnici che seguono questo comparto. Quindi c'è tra di loro un confronto giornaliero, e questo confronto porta dei benefici alle aziende agricole che seguono in modo capillare quelli che sono i consigli che i tecnici e lo staff di Apofruit dà alle aziende agricole. Chi fa parte di una struttura come la nostra ha a disposizione, per gli impianti nuovi che va a fare, di una parte a contributo a fondo perduto che noi diamo nei 12 mesi dell'anno, cioè uno porta le fatture pagate e rendicontate, alla fine dell'anno percepisce circa il 50% di quello che è l'importo, quindi è una cosa fondamentale. Oltre a quello c'è, come dicevamo prima, la garanzia di avere delle varietà in esclusiva che puoi avere se fai parte di gruppi organizzati come ad Apofruit. Diversamente non puoi accedere.
3: Agrinet Fortec.
1: Non lontano dalla sede del grande magazzino di Apofruit troviamo le serre di Donato Sabato, che ha scelto di suddividere il proprio appezzamento tra più varietà, così da diversificare il rischio. Le nuove varietà infatti devono essere testate prima che l'agricoltore decida eventualmente di cambiare o integrare la propria coltivazione, sostituendo varietà già collaudate con nuovi frutti.
6: L'organizzazione di produttori a cui appartengo, che è l'Apofruit, mette a disposizione dei soci degli strumenti tecnici, quindi diciamo agevola il lavoro degli agricoltori, soprattutto economicamente. Se uno vuole fare un nuovo impianto, ci sono dei finanziamenti sulle strutture serricole e sui materiali plastici, sugli insetti utili che usiamo per combattere gli insetti dannosi, perché ricordiamo che qui è quasi biologica la coltura, perché non usiamo insetticidi ma usiamo insetti utili per combattere gli insetti dannosi. Con l'aiuto dell'OP, che è organizzata, quindi mette a disposizione dei tecnici, ha formato dei bravi tecnici che supportano l'agricoltore sia nelle scelte varietali sia nella gestione agronomica dell'impianto di fragola. Abbiamo scelto questa linea proprio per diversificare il rischio, perché magari un anno si possono avere dei problemi vivaistici, quindi di piantine, quindi diversificando, mettendo tre varietà, diversifichiamo il rischio. Se magari può essere una buonissima varietà ma è attaccata da insetti, attaccata da funghi, non è una varietà buona per noi. Quindi noi cerchiamo innanzitutto una varietà che viene attaccata poco dagli insetti e dai funghi, e poi deve avere una qualità riconosciuta dal mercato, perché poi il consumatore finale che ti dà il risultato finale. Se il consumatore finale l'apprezza, quindi sicuramente è una varietà da portare avanti.
1: Nel Metapontino la fragola non è soltanto una coltura importante per l'economia agricola locale, è anche il punto di incontro tra ricerca scientifica e agricoltura. Da oltre 20 anni proprio in Basilicata un importante centro sviluppa nuove varietà di fragola pensate per il clima mediterraneo, con l'obiettivo di ottenere piante più resistenti alle malattie e più capaci di adattarsi ai cambiamenti climatici, garantendo produzione di qualità e riducendo l'uso di fitofarmaci. Ma come nasce davvero una nuova fragola? Entriamo allora alla nuova Siri Genetics per scoprirlo, partendo proprio dal cuore della ricerca, il laboratorio, dove ritroviamo Nicola Tufaro.
7: Noi da oltre 20 anni ci occupiamo di miglioramento genetico della fragola e dei piccoli frutti. Qui stiamo valutando la produzione in fuori suolo, quindi in substrato di coltivazione di fibra di cocco, di alcune varietà, in particolare Rossetta ed Ellison, che è l'ultima nostra varietà che abbiamo lanciato sul mercato. Il processo è abbastanza articolato, però noi possiamo riassumerlo brevemente in alcuni step essenziali. Innanzitutto bisogna lavorare sull'individuazione di parentali, quindi genitori che trasmettano le caratteristiche di nostro interesse, valutare in campo tutta la popolazione di individui che si è ottenuto da questo incrocio e si analizzano i caratteri agronomici innanzitutto, quindi produzione, precocità, rusticità, elemento fondamentale per ottenere delle produzioni a bassissimo impatto ambientale. Dopodiché le varietà, le selezioni che hanno superato questa prima fase vengono analizzate sotto l'aspetto qualitativo dei frutti, dove si analizza quindi il sapore, il rapporto acido-zuccheri, il profilo aromatico, tutta una serie di parametri. Le selezioni, le nuove varietà che hanno superato questi primi due step, poi vengono segmentate in fasce di mercato a seconda proprio delle loro caratteristiche, quindi mass market, premium, super premium, in funzione proprio della qualità delle produzioni. Chiunque va ad acquistare un prodotto, un consumatore, la prima cosa che cerca ad esempio è la qualità, o in alcune situazioni magari si preferisce pagare qualcosina in meno, come ad esempio nei discount, e quindi è preferibile avere un prodotto che abbia un prezzo leggermente inferiore ma comunque abbia uno standard qualitativo medio-alto.
1: A prima vista può sembrare quasi impressionante quello che ci spiega Nicola, ma in realtà il processo non è così complesso come sembra, anche perché segue i ritmi della natura. La selezione genetica, infatti, non ha nulla a che vedere con interventi forzati. Si basa su incroci controllati tra piante selezionate, alla ricerca delle caratteristiche migliori come resistenza alle malattie, qualità del frutto e adattabilità al clima. È un lavoro lungo, fatto di osservazione e selezione, in cui la natura guida il processo e la ricerca interviene per orientarlo in modo preciso e sostenibile.
7: I metodi di miglioramento che noi utilizziamo alla Nova Siri Genetics sono quelli classici, cioè che prevedono l'incrocio naturale dei parentali. Noi li mettiamo nelle condizioni tali da esprimere il loro potenziale. Creiamo una pressione, diciamo così, di malattie, si dice tecnicamente. Cioè noi inoculiamo, ad esempio, dei patogeni, quelli, la botritis, no? La muffa, l'oidio, sono tutti i funghi che attaccano la coltura e il frutto, e valutiamo, ad esempio, quali sono le cultivar che rispondono meglio. Stress idrici, provochiamo stress idrici e valutiamo le cultivar che rispondono meglio allo stress idrico, agli sbalzi termici che caratterizzano l'inizio della stagione, ad esempio, in questi ultimi anni sono molto importanti. Quindi quelle cultivar, quelle varietà che sono in grado di tollerare, produrre bene in queste condizioni, ovviamente avranno dei profili, delle caratteristiche superiori alle vecchie varietà.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
1: In termini di numeri, la produzione di fragole varia di anno in anno in base al clima e alle superfici coltivate, ma le stime più ricorrenti indicano che la Basilicata produce circa un quarto della produzione nazionale di frutto fresco. Parliamo di decine di migliaia di tonnellate all'anno, indicativamente tra 30.000 e 60.000. Il punto chiave, però, non è solo la quantità. Il Metapontino è uno dei distretti più avanzati d'Italia per la fragolicoltura, anche grazie alla tecnologia che supporta gli agricoltori in ogni fase del lavoro. Ce lo racconta Graziano Lascaro, che incontriamo proprio durante la raccolta del frutto.
8: Ci troviamo in piena raccolta, quindi abbiamo bisogno di 180-190 persone per la raccolta della fragola. Io sono la terza generazione, lo faceva mio nonno, lo faceva mio padre e adesso ci sono io. La tecnologia ci sta dando una grossa mano, infatti abbiamo degli impianti irrigui molto tecnologici, anche in agricoltura la tecnologia si fa sentire. Con la irrigazione e la fertilizzazione possiamo fare tutto da remoto tramite un'app e io riesco a gestire tutti quanti i 21 ettari di fragole che abbiamo a disposizione. Ci sono dei vasconi e io in base a ogni vascone metto la percentuale di litri che deve tirare da quella vasca.
1: E ora facciamo un salto indietro nel tempo con Natale, che, forte della sua laurea umanistica, ci riporta all'epoca dei Romani, quando la fragaria fece capolino nella nostra storia. Il nome fragaria richiama il latino fragrans, profumato, in riferimento all'intenso profumo delle fragole selvatiche da cui discende la fragola moderna.
2: I romani erano molto ghiotti di fragole e quindi ne mangiavano in quantità, però quella fragolina era una fragolina ancora di bosco, era una fragola piccola. Adesso la fragola come la vediamo è arrivata nel 1766 presso la corte di Luigi XVI, perché dalle loro escursioni botaniche praticamente hanno portato delle fragole dal Cile e delle fragole dalla Virginia. Queste fragole poi si sono trovate di sesso opposto ed è nata la fragola come la conosciamo oggi, una fragola grande ed era molto apprezzata.
1: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire, come mai durante questo viaggio nel mondo della fragola in Basilicata si vedono soprattutto grandi distese di serre e non coltivazioni in pieno campo?
9: Oggi la fragola si coltiva soprattutto in tunnel protetti per diversi motivi. La prima ragione è il controllo del clima. In serra si possono gestire temperatura, umidità e ventilazione, creando condizioni ideali per la pianta anche quando all'esterno il clima è instabile. Questo è fondamentale perché la fragola è molto sensibile a freddo, piogge intense e sbalzi termici. Poi c'è la protezione dalle malattie e dagli eventi estremi. La copertura riduce l'esposizione a funghi, piogge persistenti e grandinate, che in pieno campo possono compromettere interi raccolti. Un altro aspetto chiave è la qualità del frutto. In serra le fragole risultano più uniformi, con maggiore conservabilità e meno difetti, caratteristiche molto importanti per la grande distribuzione. Infine c'è il tema della produzione anticipata e scalare. Grazie alla serra si può anticipare la raccolta e allungare la stagione produttiva, arrivando sul mercato quando i prezzi sono più favorevoli. In sintesi, la serra non sostituisce la natura, ma la guida. Permette di ridurre i rischi e rendere la produzione più stabile, competitiva e sostenibile nel tempo.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
10: Radio Icaro.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
4: Radio Icaro

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei Colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
2: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
3: Radio Icaro,

0: Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.
1: Semi della Parola, Radio Icaro Rubicone, cari amici, buongiorno e buona domenica 5 luglio 2026, è Lucio che vi parla. 14ª domenica del tempo ordinario, il Vangelo di oggi è quello di Matteo, capitolo 11, versetti 25-30. Io sono mite e umile di cuore. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria, sacerdote, e andremo anche a scoprire la storia di due persone che sono state beatificate di recente da Papa Leone XIV. Si tratta di Nazareno Lanciotti e di padre Francesco Saverio Truong. Andremo tra pochissimo a scoprire le storie della loro vita attraverso il sito web di Castero delle Cause dei Santi.it. Nel frattempo saluto tutti voi che siete in nostro ascolto sugli FM 90, su Radio Icaro, Rubicone.it, e Giuseppe alla mia destra, a cui do il buongiorno e la buona domenica. Ciao Giuseppe.
2: Ciao Lucio, buona domenica anche a te, a tutti voi cari amici che ci state ascoltando in questo momento, ovunque voi siate. Grazie di cuore per tenerci compagnia anche questa mattina. Vi ricordo i nostri social, Facebook, Instagram, il nostro canale Telegram, chiamate tutti e tre Semi della Parola. Vi ricordo anche che vi trasmettiamo dallo studio numero 2 di Radio Icaro Rubicone.
1: Esatto, cari amici, potete inviarci un messaggio, scriverci, noi vi risponderemo quanto prima. E ora un breve stacco dalla regia.
2: Cari amici, ora andiamo ad ascoltare la storia di Don Nazareno Lanciotti, che è stato beatificato poco tempo fa, il 13 giugno 2026, da Papa Leone XIV. Nazareno Lanciotti nacque il 3 marzo 1940 a Roma da una famiglia originaria di Subiaco. Entrato nel seminario abbaziale, venne ordinato sacerdote il 29 giugno 1966. Fino al 1971 svolse il ministero pastorale come vicario parrocchiale nella parrocchia di San Giovanni Crisostomo a Roma. Dopo aver conosciuto l'operazione Mato Grosso, nel 1971, con il permesso del suo vescovo, si recò in Brasile, nello stato del Mato Grosso, e l'anno successivo si stabilì nel villaggio di Iauru, nell'estremo nord-ovest del Brasile, ai confini con la Bolivia, dove iniziò un fecondo apostolato a favore di tutta la popolazione. Qui svolse per 30 anni un lavoro missionario, sostenuto dall'Eucaristia e dalla devozione della Vergine Maria. Con lui sorse la parrocchia di Jauru, che venne eretta il 12 ottobre 1976, dedicata a Nostra Signora del Pilar. Fondò 57 comunità ecclesiali rurali, dove istituì l'adorazione eucaristica quotidiana, diede vita ad un dispensario che poi divenne uno degli ospedali più attivi della regione, fondò la casa per anziani Cuore Immacolato di Maria, iniziò una scuola che raccoglieva centinaia di bambini, a cui offriva anche il vitto, e diede il via a un seminario minore. Nel 1987 si iscrisse al Movimento Sacerdotale Mariano, di cui l'anno successivo fu nominato responsabile nazionale per il Brasile. In tale veste compì frequenti viaggi in tutto il Brasile per realizzare i cenacoli di preghiera con i sacerdoti e con le famiglie del movimento. Si dedicò anche al servizio dei più poveri e nella lotta contro le varie forme di ingiustizia e oppressione, come i progetti dei mercanti della prostituzione e dei trafficanti di droga, che operavano sui due lati della frontiera Brasile-Bolivia. In quegli anni emersero forti tensioni da parte di membri di una loggia massonica, contrari all'operato di Don Nazareno. La sera della domenica 11 febbraio 2001, mentre stava terminando la cena con alcuni dei suoi collaboratori, entrarono in casa due malviventi incappucciati e con le pistole in pugno. Ferito mortalmente, venne trasferito dapprima nell'ospedale di Cuiaba e successivamente in quello siro libanese di Sao Paolo, dove morì il 22 febbraio 2001 all'età di 61 anni. Don Nazareno, nutrito da una vita spirituale molto intensa, ha svolto un'azione pastorale profonda e impegnata. Riguardo al martirio materiale, morì il 22 febbraio 2001, dopo 11 giorni di intensa agonia in conseguenza del ferimento da arma da fuoco. Riguardo al martirio formale ex parte persecutoris, la sua uccisione, lungi dall'essere stata una rapina non riuscita, risulta essere stato un fatto premeditato. A monte dell'assassinio ci fu un sistema perverso, al quale il suo lavoro pastorale risultava scomodo. Riguardo al martirio formale ex parte victime, nei giorni intercorso tra l'11 e il 22 febbraio, Don Nazareno manifestò il perdono per i suoi uccisori. La sua uccisione ha goduto fin da subito di una solida e diffusa fama di martirio, insieme a una palese fama di segni. Grazie dell'ascolto, ora un breve stacco dalla regia.

0: Cari amici, riprendiamo con l'ascolto della storia di Francesco Saverio Truong Bu Diep. Buon ascolto.
1: Giuseppe, sì, cari amici, siete collegati sugli FM 90 di Radio Icaro Rubicone, Semi della Parola. Andiamo infatti ad ascoltare la storia di questo sacerdote vietnamita che è stato beatificato proprio di recente, il 2 luglio del 2026 di quest'anno, da Papa Leone XIV. A tutti buon ascolto. Francesco Saverio Truong Bu Diep. Sono un pastore, vivo in mezzo al mio gregge, sono pronto a morire con loro, non andrò altrove. Francesco Saverio Truong Bu Diep nacque il 1 gennaio 1897 nella provincia vietnamita di An Giang, allora ecclesiasticamente dipendente dal vicariato di Phong Phen, che invece si trova in territorio di Cambogia, da genitori cattolici. Il 2 febbraio venne battezzato e ricevette il nome del grande santo missionario gesuita. Alla morte della madre nel 1904, il padre si trasferì per un tempo in territorio cambogiano e, rientrato in patria nel 1909, Francesco Saverio fu accolto nel seminario minorile della provincia di An Giang. Da esso passò al seminario maggiore di Phong Phen e, compiuti gli studi, fu ordinato sacerdote nel 1924 da Monsignor Jean-Claude Bossu delle missioni estere di Parigi. Nei primi anni di sacerdozio, dal 1924 al 1927, fu assistente parrocchiale a Ho Tru, luogo di immigranti vietnamiti in Cambogia, e dal 1928 al 1930 fu insegnante nel seminario minorile. Nel 1930 venne nominato parroco di Thak Sai nella provincia di Bac Lieu, oggi diocesi di Can Tho, dove rimase fino alla morte. La parrocchia non contava molti fedeli, quindi si diede alla visita di altre parrocchie vicine e alla cura di almeno 6 nuove stazioni missionarie nei centri vicini, come Ba Doc e a Dong Go nel 1932, a Dau Sau nel 1933, a Cam Bo nel 1937, a Chu Chi nel 1940 e a Han Hai nel 1941. In tutto questo lavoro pastorale mostrò totale fedeltà alla sua vocazione ed esemplare zelo per il bene delle anime. Si diede da fare per portare le acque del battesimo a molti durante quegli anni del suo ministero parrocchiale, perfino nel giorno della sua morte, quando era rinchiuso in un granaio con un gruppo di gente del villaggio. La cura della vita cristiana si espresse anche nell'invio al seminario di candidati al sacerdozio, tra i quali il futuro cardinale John Baptiste Phan My Man. I testi informano della sua vita esemplare e della sua vita di virtù, di preghiera e di vicinanza verso i bisognosi, cristiani e non cristiani. Procurò la distribuzione tra i poveri dei terreni donati alla Chiesa e questo provocò il malcontento di un proprietario locale di terreni che per questo vide diminuire la sua proprietà, nutrendo sentimenti di rancore verso di lui. L'uccisione di padre Truong Bu Diep avvenne nel periodo convulso della fine della Seconda Guerra Mondiale. Verso la fine della guerra, il Giappone imperiale espulse i francesi e occupò il Vietnam, dando modo al movimento di liberazione Viet Minh di organizzarsi. Con la resa del Giappone e la successiva rivoluzione di agosto, il 2 settembre 1945 fu proclamata l'indipendenza della neonata Repubblica Democratica del Vietnam. Posteriormente, la Francia ristabilì subito il suo dominio coloniale, ma nel 1954 fu sconfitta dai Viet Minh nella guerra dell'Indocina. I successivi accordi di Ginevra divisero in due il paese, con la promessa di elezioni democratiche e di una prossima riunificazione, il che non avvenne se non dopo la chiamata guerra del Vietnam. Tornando indietro, nel marzo del 1945 i giapponesi avevano di fatto cacciato i francesi e la fine della guerra vide l'occupazione del Vietnam da parte di truppe cinesi e inglesi. I francesi rientrati nel sud conclusero una tregua con Ho Chi Minh, che ad Hanoi proclamò l'indipendenza della Repubblica Democratica del Vietnam, mirando alla riunificazione del paese. La situazione andò aggravandosi per la presenza di gruppi e bande armate e i disertori giapponesi al servizio dei vari comandanti. In questo contesto si inserisce la drammatica vicenda di Don Francesco Saverio, il quale, visto che il pericolo arrivava anche nei villaggi e anche a Tak Sai, fu inviato dai francesi e da altri sacerdoti ad allontanarsi, offrendogli anche un rifugio sicuro, ma egli rifiutò per non abbandonare il suo gregge, manifestando consapevolezza di fronte all'eventualità della morte. Infatti, la mattina del 12 marzo 1946, un gruppo di miliziani della setta dei caudaisti, dipendente da un alto esponente politico con il quale si era scontrato a proposito dei terreni concessi ai poveri, giunse davanti alla chiesa e bloccò circa 70 persone, cristiani e non, e lo stesso Don Francesco Saverio, e li chiusero in due granai a qualche chilometro di distanza, inizialmente con l'intenzione di uccidere e bruciare tutti. Nelle ore seguenti fu chiamato fuori 3 volte. La prima volta tornò senza segni di preoccupazione, ma la seconda fece capire che la situazione stava precipitando. Preparò i suoi fedeli al peggio e battezzò anche alcuni non cristiani. Purtroppo, dopo la terza chiamata, il parroco non fece più ritorno, e ciò fece pensare al peggio, che poi si avverò con il ritrovamento del suo corpo morto in condizioni che parlavano di grande crudeltà da parte degli uccisori. Trascorso un po' di tempo, i prigionieri furono autorizzati a uscire con l'obbligo di abbandonare il paese e videro che attorno ai granai era stato portato materiale per dare fuoco a tutto. Cari amici, grazie per l'ascolto. Ora uno stacco musicale.

0: Cari amici, ora andiamo ad ascoltare la storia di Sant'Antonio Maria Zaccaria. Buon ascolto.
1: Eccoci qui, cari amici, andiamo ad ascoltare la storia di questo santo sacerdote che oggi la Chiesa ricorda. La sua geografia è tratta dal sito web santodelgiorno.it. A tutti buon ascolto. Sant'Antonio Maria Zaccaria, nome di battesimo Antonio Maria Zaccaria, nasce nel 1502 a Cremona, muore il 5 luglio del 1539 a Cremona. La ricorrenza è fissata per il 5 luglio, il martirologio risale al 2004, la canonizzazione è avvenuta nel 1897 a Roma per mano di Papa Leone XIII. Il luogo delle reliquie si trova presso la chiesa dei Santi Paolo e Barnaba e fa parte dei santi della regione Lombardia. Sant'Antonio Maria Zaccaria nacque a Cremona sulla fine dell'anno 1502. Compì i primi studi nella sua città, poi si recò a Padova per studiare filosofia e medicina. La sua scienza fu pari alla sua santità. Ritornò in famiglia con la laurea dottorale, dopo aver superato tutti i pericoli comuni agli studenti e conservata intatta la stola battesimale. Avendo capito che Dio lo voleva piuttosto medico delle anime che dei corpi, si diede allo studio della teologia. Frattanto visitava spesso gli ammalati, insegnava il catechismo ai fanciulli, incitava i giovani e gli adulti a una vita più cristiana. Divenuto sacerdote, mentre celebrava la prima messa, fu veduto dal popolo col capo cinto da un'aureola celeste. La pia contessa Ludovica Torelli, signora di Guastalla, conosciuto Antonio a Cremona, lo volle come suo cappellano e consigliere. Dopo 2 mesi trascorsi a Guastalla, accompagnando la contessa, il santo venne a Milano, dove, impressionato dalla grande corruzione che regnava nel popolo, pensò a porvi rimedio. A tale scopo, unitosi con Bartolomeo Ferrari e Giacomo Moriggia, fondò la Congregazione dei Chierici Regolari di San Paolo per la speciale devozione che il santo portava al grande apostolo. Ora sono detti Barnabiti dalla chiesa di San Barnaba che officiavano in Milano. La nuova famiglia religiosa fu approvata da Clemente VII e Paolo III. In breve tempo si estese in molte regioni e diede alla chiesa numerosi santi. Fondò pure una congregazione di religiose, dette Angeliche di San Paolo, delle quali fu prima benefattrice ed insigne protettrice la contessa Torelli. I membri della sua congregazione andavano per le vie e le piazze della città e quando il popolo era più numeroso, improvvisavano un pulpito all'aperto, predicando contro il malcostume ed inculcando la penitenza. Così operarono numerose conversioni. A Vicenza, Sant'Antonio riformò alcuni monasteri. Nel 1539 fu a Guastalla e si adoperò molto per ridonare la pace a quella città colpita dall'interdetto. Qui si ammalò e, avendo previsto prossima la sua fine, fu portato a Cremona, in casa di sua madre. Era suo desiderio trasferirsi a Milano e morire fra i suoi religiosi, ma il viaggio lungo sarebbe stato troppo pericoloso. Il giorno 5 luglio spirava all'età di soli 36 anni, ma carico di meriti e di buone opere. Oltre alla riforma dei costumi, Sant'Antonio Maria Zaccaria fu zelantissimo nel propagandare la pratica delle Santissime 40 ore. Dopo il funerale a Cremona, il suo corpo venne traslato a Milano e inumato nel monastero di San Paolo delle Angeliche. L'8 maggio 1891 le sue reliquie furono riesumate e spostate nella chiesa di San Barnaba. Fu immediatamente venerato come beato fino al 1634, quando il decreto di Urbano VIII riguardante le beatificazioni e le canonizzazioni perse titolo. Il 3 gennaio 1890 venne reintegrato il suo culto. Il 27 maggio 1897 fu canonizzato da Papa Leone XIII.
0: Recitiamo la pratica. Per Sull'esempio di Sant'Antonio Maria Zaccaria impariamo a fuggire alle compagnie pericolose. Recitiamo la preghiera: fa, o Signore, che impariamo la scienza di Cristo da San Paolo, come l'ha imparata Sant'Antonio Maria Zaccaria, e a somiglianza di questo santo siamo puri di anima e di corpo. Infine, il martirologio romano. Sant'Antonio Maria Zaccaria, sacerdote, che fondò la congregazione dei chierici regolari di San Paolo o Barnabiti, allo scopo di rinnovare la vita dei fedeli, e a Cremona, in Lombardia, fece ritorno al Salvatore. E grazie dell'ascolto, cari amici, ora un breve stacco dalla regia.

0: Semi della parola, Radio Icaro Rubicone, cari amici. Rieccoci nuovamente in diretta sugli FM 90. Siamo giunti al termine col nostro consueto appuntamento. Io ringrazio per essere stati in nostra compagnia, per averci ascoltato. Giuseppe, diamo giusto qualche avviso.
1: Sì, vi ricordiamo che il lunedì sera dalle 20:45 alle 22 nella sala Padre Lello qui della parrocchia di Santa Lucia c'è il gruppo del rinnovamento dello Spirito Santo, che è questo presente tutto l'anno, e continua anche il giovedì sera l'adorazione eucaristica a Fiumicino a partire dalle ore 20:30, seguirà poi alle 21 la Santa Messa.
0: Ti correggo Giuseppe, dalle 20 la recita del Santo Rosario, alle 20:30 la Santa Messa e poi alle 21 l'adorazione.
1: Grazie Lucio per le precisazioni, e potrete seguire la diretta live della Santa Messa a partire dalle ore 11:15 nella chiesa di Castelvecchio,
0: sul canale YouTube
1: della parrocchia. Una buona domenica a tutti e arrivederci a domenica prossima per una nuova puntata.

Avete ascoltato Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Affidiamo a Dio, celebrando questa Santa Eucaristia, tutta la nostra vita, tutto quello che portiamo nel cuore, e chiediamo il dono del suo Spirito Santo per aiutarci ad accogliere la sua parola, ad accogliere la sua grazia, e chiediamo la sua benedizione per accompagnarci sempre. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Intera gli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

preghiamo. O Dio, che ti riveli ai piccoli, i doni e ai poveri, l'eredità del tuo regno. Rendici miti e umili di cuore, a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché portando con lui il giogo suave della croce, annunciamo al mondo la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume sino ai confini della terra. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e li hai rivelati ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Si rimbomba un po', mi sembra, si sente in fondo? Oppure cambio il microfono? Provo con quest'altro. Con questo qui, meglio o l'altro? Meglio questo? Questo o l'altro? La? Questo qui meglio? Meglio. Ok, grazie. Perché vorrei che quello che diciamo qui si senta. Allora, nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato, sembra assurdo che Gesù ringrazia Dio di fronte a una cosa che sembra un fallimento. Sembra un fallimento perché i cosiddetti sapienti non hanno accolto il messaggio di Gesù. Quindi la sua missione sembra un fallimento. Ma Gesù lo stesso ringrazia Dio e dice: ti rendo lode, o Padre. E ci chiediamo perché. Perché davanti a una situazione che sembra un fallimento, ringrazia lo stesso. All'inizio della sua missione, Gesù era stimato da tutti, ed era stimato anche da Giovanni Battista, che era già famoso, e quindi automaticamente Gesù è anche stato stimato da tutti. Ma dopo il clima è cambiato, la situazione è cambiata. Quando Gesù inizia a stare con i peccatori, mangiava con i pubblicani, quando Gesù parla dell'amore incondizionato da Dio, perdona anche le prostitute. Quando Gesù sta con gli esclusi, gli ultimi, i cosiddetti impuri, i sapienti, cioè le persone preparate, i farisei, i sacerdoti, gli scribi,
hanno rifiutato Gesù. Hanno rifiutato Gesù. E di fronte a questo, Gesù cosa fa? Prega. Gesù prega e ringrazia Dio. Gesù entra in intimità. Gesù entra in dialogo intimo con il Padre. È lì che capisce e sente che dietro a quello che sta accadendo c'è anche un disegno di Dio, che è sempre un bene più grande, sempre, per noi. E lui dice: ti rendo lode, Padre, perché è così che tu hai deciso nella tua benevolenza. E così anche per noi. Non mancano le situazioni che sembrano un fallimento anche per noi, a volte. Quello che facciamo andava male, non sappiamo come fare. A volte ci arrabbiamo, diamo colpa agli altri. A volte diamo colpa anche a Dio. Ma oggi il Vangelo ci ricorda quello che dobbiamo fare. Impariamo da Gesù, preghiamo anche noi. Entriamo in dialogo umile, come ci ricorda la prima lettura, in dialogo filiale, come ci ricorda la seconda lettura, dialogo sincero con Dio, col cuore di Dio. E solo così che anche noi, davanti a una situazione che sembra un fallimento per noi, scopriamo il disegno di Dio dietro, che è sempre un bene grande per noi. Riceviamo una luce, riceviamo una lucidità maggiore che ci permette di affrontare meglio una situazione del genere. E Gesù continua nel Vangelo: venite a me voi oppressi, stancati, venite voi e imparate da me, che sono umile di cuore e mite. E questa è una chiamata per tutti noi oggi. Andiamo da Gesù, entriamo in dialogo intimo con Lui, non come facevano i farisei con la paura, il formalismo, ma veramente con sincerità di cuore, con umiltà sincera, dialogo oppure una preghiera umile veramente. E così noi riceviamo la grazia di cui abbiamo veramente bisogno. Gesù dice: è un ristoro per voi questa grazia. Preghiamo questa Santa Eucaristia, preghiamo perché in ogni situazione della nostra vita scopriamo, sentiamo dentro il disegno di Dio per noi, il disegno di Dio che, di fronte a quello che sta accadendo. E chiediamo la sua grazia perché anche ciascuno di noi abbia un cuore aperto, un cuore aperto al dialogo intimo, filiale, umile con il nostro Dio che ci salva. Amen.

0: Rinnoviamo e confermiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, inscesa dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che viene. Fratelli e sorelle, lodiamo il Padre e chiediamo di diventare veri discepoli e testimoni di Cristo suo Figlio, ristoro di tutti coloro che sono stanchi e oppressi.
1: Preghiamo con fiducia, Padre della vera sapienza, ascoltaci. Padre della vera sapienza, ascoltaci. Per la Chiesa, viva in povertà e umiltà, per offrire al mondo una testimonianza coerente del Vangelo ed essere voce profetica di un'umanità riconciliata in Dio. Preghiamo. Padre della vera sapienza, ascoltaci. Per gli oppressi e gli smarriti, crescano nella fede in Cristo, verità della vita, e trovino nelle persone di buona volontà la forza per guardare avanti con serenità e speranza. Preghiamo. Padre della vera sapienza, ascoltaci. Per gli educatori cristiani, siano anzitutto discepoli del Signore, imparino da Lui la vera sapienza e la offrano in modo credibile a chi cerca la verità. Preghiamo. Padre della vera sapienza, ascoltaci. Per noi qui riuniti, l'ascolto della parola e la celebrazione dell'Eucarestia ci facciano crescere nell'amicizia con il Signore e ci rendano capaci di seguirlo sulla via dell'umiltà e della mitezza. Preghiamo. Padre della vera sapienza.
0: Possiamo pregare in silenzio per le nostre intenzioni personali.

Preghiamo insieme perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno a esprimere in noi la vita nuova del Cristo Tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Nella Sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la Sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della Tua lode.

Ti glorifichiamo, Padre Santo. Tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo tuo Figlio ci raduna per la Santa Cena. Egli, come discepolo di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane, su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e beventene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta e Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio, e fortifica nell'unità tutti convocati alla tua mensa, insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò, presbiteri, diaconi e tutto il popolo cristiano, che possiamo irradiare nel mondo gioia e fiducia e camminare nella fede e nella speranza. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concede anche noi al termine di questo pellegrinaggio di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi in comunione con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi, che innalziamo a te la nostra lode nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nel cielo, cominciamo così. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donaci unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Scambiamoci un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Signore. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gli avvisi, ricordo soltanto due cose. Il primo è domani sera alle ore 20 qui nel cortile della nostra chiesa. C'è una serata musicale e tutti noi siamo invitati domani alle ore 20, una serata musicale per stare tutti insieme. E poi martedì 7 luglio dalle ore 19 c'è una serata nel campo sportivo. E tutti i dettagli possiamo vedere sulla bacheca, e ci sono anche i volantini che possiamo vedere, tutti i numeri da prenotare.

Riceviamo la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, che Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Grazie a tutti e buona domenica. Grazie.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su

0: Radio Icaro, novità.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea.

0: tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23:30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
1: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.

0: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
4: Solo musica italiana. Viva l'Italia!

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
2: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Anna, la vera Baddy, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
3: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo, Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
4: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
5: Radio Icaro. Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
3: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Uno per uno.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

che da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare.

forse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno

o questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

friend.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Icaro Rubicone.
2: Radio Icaro Rubicone. Radio in espansione.

0: Radio Icaro, novità!
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.